0: sempre festa finché non mi prendesti con te. Dopo 15 giorni soltanto non ti andava più niente di me.
1: Bei mir ist der PC Futter, wo ein paar von den erfolgreichsten